Dimmi non ci sto a male. Hai detto dove ti è stana. Bici tu con me ne sei tantana. Bici siamo vino e champagne. Ai te bani, tu su mi drugarie. Ko su zavi, popi malo stanije. Čo šunali, na mene navalije. Pa uradi, što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Al sad,